0: 301 Your Love.
1: Amore.
0: L'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your love, l'amore al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.

R101 R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: Your love.
2: Your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: Abbracciami.
1: R101.
0: Your love.
1: R101.
0: L'amore al 101%.

Your Love, l'amore al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. Your Love, l'amore al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: R101 Your Love.
1: L'amore al 101%. Your Love.
0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.
1: Your Love. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni visitano i feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non rimarrà nulla. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu che precisa: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Trump convoca al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza. Washington avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS coinvolto dalle ore 21 di ieri sera alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner vince gli internazionali d'Italia, sconfitto Ruud in finale. 50 anni dopo Panatta, un altro italiano trionfa a Roma. Jannik completa il set di Masters 1000 conquistando la finale con un 6-4-6-4. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Calcio: una piazza Duomo gremita ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Queste breaking news di Digicom 24.
0: R101 Your love.
2: Your love.
0: Amore al 101%.
2: Your love.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: R101
1: Your Love.
0: R101 R101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.
2: Sto

0: deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che

0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, facendo 7 feriti, di cui 4 gravi. Oggi l'udienza di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno, ma Tajani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. E Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Washington intanto avrebbe ottenuto da Pechino l'impegno a non fornire armi a Teheran. Riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I cadaveri si trovano in un cunicolo in una caverna sottomarina. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Trasporti a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il personale del gruppo FS è coinvolto dalle ore 21 di ieri alla stessa ora di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, metro e tram nelle diverse città. Tennis: Sinner trionfa al Foro Italico 50 anni dopo Panatta. Quando c'è il signor Mattarella mi emoziono, ha detto. La coppa degli internazionali ricevuta dalle mani del presidente. L'azzurro ha vinto tutti i Masters 1000, come Djokovic che gli ha scritto subito: sei impressionante. Calcio: festa scudetto dell'Inter, colpo Fiorentina allo Stadium. La Juventus, battuta 2-0, scivola al sesto posto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

losing light. I'm missing my same old us before we learned our

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
2: 1

R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Sciopero generale oggi proclamato da USB contro il genocidio a Gaza e contro l'economia di guerra. Coinvolti diversi settori, tra cui sanità, scuola, treni e trasporto locale. La protesta di 24 ore partita alle 21 di ieri terminerà alla stessa ora di oggi. Cancellati una quindicina di treni regionali a Milano, manifestazioni in diverse città. Il giorno dopo la tragedia, Modena scende in piazza, in 5.000 contro chi semina odio. Mattarella e Meloni hanno fatto visita ai feriti. Salim El Kudri, 31 anni, alla guida dell'auto che sabato ha travolto i passanti in una via del centro, non risponde ai PM. Oggi l'udienza di convalida del fermo. Scontro nella destra sui permessi di soggiorno. Battagliani ricorda a Salvini che El Kudri è italiano. La Premier scrive alla Presidente della Commissione Europea: la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa si è estesa anche alle spese per la crisi energetica. Con i prezzi alle stelle, avverte la Meloni, per il governo italiano sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. No della von der Leyen. Ultimatum di Trump a Teheran: accetti l'accordo o dell'Iran non rimarrà nulla. Il presidente americano convoca i massimi consiglieri per la sicurezza e sente Netanyahu che riferisce: in caso di guerra è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. A Polena Trocchia, nel Napoletano, trovati i corpi senza vita di due donne all'interno di un cantiere edile. Erano sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Tennis: Sinner sconfigge Ruud in finale e vince gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Panatta. Jannik completa così il set di Masters 1000. Calcio Serie A: il Napoli vince a Pisa e si qualifica per la Champions. Il Milan batte il Genoa e si avvicina. Juventus sesta, battuta dalla Fiorentina. Festa scudetto per l'Inter a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: Amore.
0: L'amore. Al 101%.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love
0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile nel napoletano, precipitate da due piani di ascensore. I fatti a Pollena Trocchia. I corpi sono ancora in corso di identificazione, indagano i carabinieri, al momento si esclude il suicidio. In corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore, proclamato dal sindacato USB, che coinvolge i settori dei trasporti, della sanità, della scuola e delle autostrade. Possibili disagi da nord a sud nel settore pubblico e privato, l'agitazione contro l'aumento delle spese militari e la crisi del welfare e degli stipendi. I migliaia domenica in piazza Modena per dire no a chi semina odio. La città è ancora sotto shock per il gesto del 31enne El Kudri, che si è lanciato con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza di convalida del fermo. In passato era stato sottoposto a cure psichiatriche. Quattro dei feriti sono ancora in gravi condizioni. Il tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, al via l'immersione del team di esperti finlandesi, composto da 3 persone. Tenteranno il recupero delle 4 salme, solo una è stata trovata. Secondo le autorità del luogo, le vittime avevano i permessi per immergersi fino a meno 50 metri di profondità. Famiglie e imprese vanno protette da una nuova emergenza, quella energetica. Lo scrive la Premier Meloni alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, chiedendo di estendere la flessibilità prevista per la difesa anche agli interventi contro il caro energia. Tennis, 50 anni dopo Panatta, Sinner trionfa agli internazionali d'Italia. Roma si inchina al numero uno del mondo, che batte in 2 set Ruud. Bolelli e Vavassori invece si prendono il titolo inedito del doppio. Calcio, nella penultima di Serie A il Napoli passa a Pisa ed è in Champions League. La Juventus cade con la Fiorentina, vittorie di Milan, Roma, Como, Cagliari, Lecce, Cremonese e Bologna. L'Inter, dopo il pari con il Verona, festeggia in Piazza Duomo a Milano, Scudetto e Coppa Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
1: Amore
0: al 101%.

0: R101 Your Love.
1: Your Love.
0: Amore al 101%.
1: Your Love.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: R101. R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.
1: Un viaggio a senso solo.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
0: Your love.
1: L'amore.
0: L'amore.
1: Your love.
0: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'auto sulla folla a Modena oggi per Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. L'udienza di convalida, nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 degli 8 feriti restano gravi. Ieri la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni. Nuovo avvertimento di Trump all'Iran: il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa. Lo ha scritto su Truth il presidente americano, che ha convocato i consiglieri di sicurezza nel suo golf club. Teheran replica: abbiamo risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Pesanti raid russi nella notte sull'Ucraina, nel mirino di Dnipro e Odessa. Ci sono almeno una ventina di feriti, colpita anche una nave cinese. Il commissario europeo per l'economia Dobrovskis, a margine del G7, ripete: non allentare le sanzioni contro Mosca. Il 20 maggio Putin sarà in visita da Xi Jinping a Pechino, lo conferma il Cremlino, si fermerà solo un giorno. Alle Maldive, al via l'immersione dei sub finlandesi per tentare il recupero dei corpi degli italiani mai più risaliti in superficie. Solo uno dei 5 è stato finora ritrovato. Per le autorità di Malé, il team aveva i permessi per andare sotto i 50 metri, ma non era menzionata alcuna grotta e 2 nomi non erano nella lista. Calcio nella penultima di Serie A, la festa scudetto dell'Inter in 300.000 in Piazza Duomo dopo il pari con il Verona. I nerazzurri si assicurano anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno in una volata a 4 che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. 3 giorni di vacanza per Jannik Sinner dopo il trionfo di ieri agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto in 2 set Ruud. 50 anni dopo la vittoria di Panatta, l'azzurro conquista il trofeo. A premiarlo il capo dello Stato Mattarella. Altro successo anche con il duo Bolelli-Vavassori, campioni del doppio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore.
2: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: Your Love, l'amore al 101%. R101 Your Love,
1: amore
0: al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Rischio disagi oggi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei Sindacati di base. Si asterranno lavoratori di vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, sanità e scuola. La protesta è indetta contro la guerra, il caro vita, lo sfruttamento. La manifestazione nazionale a Roma, cortei anche in altre città da nord a sud. Nel napoletano a Pollena Trocchia si indaga per duplice omicidio dopo il ritrovamento dei corpi di due donne in un cantiere edile. Le vittime non ancora identificate potrebbero essere prostitute straniere. Un sospettato è stato fermato. In programma oggi l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato sabato con la sua auto sulla folla. È accusato di strage e lesioni aggravate. All'università dove si è laureato aveva inviato mail shock nel 2021. Il team di subacquei finlandesi in azione nelle acque di Alimata, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti giovedì scorso in una grotta. Le autorità di Malé riferiscono che oggi i 3 esperti addestrati per raggiungere una profondità di oltre 150 metri si eserciteranno con immersioni di orientamento. Teheran rende noto di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ancora minacce del presidente Trump. L'Iran accetti l'accordo o non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo una telefonata con Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Tennis, sesto Masters 1000 di fila per Jannik Sinner che vince gli internazionali d'Italia, trionfa in 2 set contro Ruud. Lo premia il capo dello Stato Mattarella. A Roma, calcio nella penultima di Serie A, festa scudetto dell'Inter, si assicura anche la Champions come il Napoli. Gli ultimi 2 pass disponibili verranno assegnati all'ultimo turno, domenica, in una volata che coinvolge Milan, Roma, Como e Juventus. Tutto rimandato anche per la salvezza di Lecce e Cremonese. Resta nella massima serie il Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101.
0: Your love.
2: L'amore.
0: L'amore.
2: Your love.
0: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%.

0: Your Love.
1: R101 R101 Your Love.
0: Amore
1: al 101%.

101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Pollena-Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. Ipotesi di duplice omicidio, fermato un uomo. I corpi sono in fase di identificazione. Così il sindaco, profondo rammarico per la triste notizia che ha svegliato la comunità. Anche Piantedosi smentisce Salvini, l'aggressore di Modena e italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'Interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Oggi giornata di sciopero generale. La protesta coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, dalla sanità ai trasporti passando per la scuola. Mobilitazione proclamata dall'USB. Manifestazioni contro guerra e riarmo a Roma, Milano, Torino e Napoli. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: L'amore.
2: L'amore.
1: Your love.
2: Al 101%.

0: me.
1: R101
2: Your love, l'amore al 101%.

0: RL101. RL101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL101, la radio che ti fa stare bene. RL101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della cosiddetta grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Dopo Tajani, anche Piantedosi smentisce Salvini. L'aggressore di Modena è italiano. No a spiegazioni semplicistiche. Scontro in maggioranza sul caso dell'auto che ha travolto la folla. Il ministro dell'interno afferma non si tratta di gestione dell'immigrazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele è pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, due donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano due prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Il governo chiede all'UE di estendere alle spese per fronteggiare gli alti prezzi dell'energia la flessibilità prevista per le spese sulla difesa. La risposta di Bruxelles: usare la flessibilità esistente. Si invita in pratica a ricorrere ai 95 miliardi del bilancio UE e di altri fondi disponibili. Calcio, ancora due posti liberi per la Champions League. I match delle 4 squadre interessate dalle 20:45 di domenica. Cremonese-Como, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Contemporaneamente Lecce-Genoa, sfida valevole per la salvezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RL101, Your Love. Amore. L'amore. Al 101%.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101.
1: Your love. Your love.
0: Amore al 101%. R101. Your love.
1: Your love.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101 Your Love.
2: Your Love.
1: Amore al 101%.
2: Your Love.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Individuati i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi alle Maldive dal team di soccorritori finlandesi. Sono nel terzo segmento della grotta degli squali. Parlano le autorità del posto. Potevano scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Indicavano un risentimento, non una radicalizzazione. Così piante dosi sulle mail di 5 anni fa scritte da El Kudri, che a Modena si è lanciato in auto sulla folla. Il 31enne cercava lavoro allora e scrisse a una università insultando i cristiani. Ora è in carcere per strage e lesioni gravissime. Nell'inchiesta su madre e figlia avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime. A breve verrà riascoltato anche l'infermiere che fece una flebo nella casa di famiglia a Pietra Catella. Proseguono gli accertamenti sulle chat. A Pollena Trocchia, alle porte di Napoli, 2 donne trovate morte nella notte in un cantiere edile. I carabinieri indagano per duplice omicidio. Fermato un 48enne che confessa. Erano 2 prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. I corpi sono in fase di identificazione. Trump rilancia le minacce di guerra all'Iran. Il tempo sta per scadere, le parole. Accetti l'accordo o non ne resterà più nulla. Poi sente Netanyahu. Israele pronto a nuovi raid. Teheran replica. Abbiamo comunicato le risposte sulle modifiche USA al piano per la pace. Lo Stato ebraico sequestra al largo di Cipro altre 54 barche della flottiglia dirette verso Gaza per rompere il blocco. A bordo anche una decina di italiani. Erano salpate dal porto turco di Marmaris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. Your love.
2: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: RC101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Individuati dal team di esperti finlandesi i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. I soccorritori prevedono di recuperarne due martedì e due mercoledì. Secondo le autorità locali, due su cinque non avevano l'autorizzazione all'immersione. Samil El Khoudry in carcere. Il legale del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà per lui una perizia psichiatrica. Accusato di strage, avrebbe rivelato all'avvocato: «Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male a nessuno». Ha chiesto sigarette, una Bibbia e un incontro con un prete. L'esercito israeliano ha bloccato al largo di Cipro le barche della flotilla dirette verso Gaza. Alla missione umanitaria partecipavano circa 35 italiani, almeno 7 sono stati fermati. Alcuni attivisti verranno portati al porto di Ashdod. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Bruxelles chiude a una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, la risposta della Commissione europea: bisogna sfruttare appieno i finanziamenti già disponibili. Per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli, ha confessato il 48enne fermato. Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Commerzbank respinge l'offerta di Unicredit. Non riflette il valore intrinseco della banca e il suo piano comporta rischi considerevoli. Il gruppo di Piazza Gaia Aulenti esprime in una nota profondo dissenso. Si tratta di argomentazioni prive di fondamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love.
2: L'amore. Your Love. Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Alle Maldive il team di esperti finlandesi ha individuato i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Domani si tenterà il recupero dei primi due, mercoledì degli altri. La difesa di Samil El Khoudry chiederà la perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Ha confessato il 48enne fermato per l'omicidio delle due donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia a Napoli. Le avrebbe uccise dopo i rapporti sessuali. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Le vittime di 29 e 49 anni erano note nella zona come prostitute. Fermate da Israele al largo di Cipro le barche della flottiglia dirette verso Gaza con aiuti umanitari. La missione ha dichiarato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni, almeno 7 italiani tra gli attivisti fermati. Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. Trump continua a minacciare l'Iran di riprendere le operazioni militari. Si muovano o di loro non rimarrà nulla, il suo ultimo ultimatum. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana. Secondo alcune indiscrezioni, avrebbe accettato un lungo periodo di congelamento del programma nucleare con l'uranio arricchito trasferito in Russia. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone, firmata il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum. Uscirà il 25, parlerà della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: R101 Your Love Amore al 101%.
1: Your Love.

0: R101.
1: R101.
2: Your love.
1: R101. R101. Your love.
2: Amore.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Individuati alle Maldive i corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati due alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Auto sulla folla a Modena, la difesa di Samil El Khoudry chiederà per lui una perizia psichiatrica. Secondo il suo legale, il 31enne non sa ricostruire quanto accaduto. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Un 49enne fermato per l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia, nel napoletano, ha confessato: erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle. Una sarebbe stata uccisa perché avrebbe chiesto 50 euro in più di quanto pattuito. Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza bloccate da Israele al largo di Cipro. 27 le imbarcazioni intercettate, a bordo 12 italiani. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv di garantire la sicurezza dei connazionali. L'ultimatum di Trump all'Iran: si muovano o di loro non rimarrà nulla. Teheran ha comunicato di aver risposto all'ultima proposta americana e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe disposta a congelare per lungo tempo il suo programma nucleare. Per Axios non sarebbe comunque sufficiente, si rischia la ripresa della guerra. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio dallo stesso pontefice, è la prima volta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Mattia Venini. Trump verso il no all'ultima proposta dell'Iran per mettere fine alla guerra. Teheran avrebbe anche proposto il congelamento del proprio programma nucleare per lungo tempo, con l'uranio arricchito trasferito in Russia, ma per la Casa Bianca non sarebbe sufficiente. Tajani chiede il rilascio immediato degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. Secondo la missione sarebbero 12. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. Alle Maldive individuati i corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Si trovano in fondo a un tunnel della grotta che stavano esplorando. Verranno recuperati 2 alla volta tra domani e mercoledì. Stasera il rientro a Milano della salma di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo di Samil El Kudri. La difesa del 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena chiederà una perizia psichiatrica. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe detto all'avvocato. Non volevo fare del male a nessuno. Le 2 donne di 29 e 49 anni trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano, prostitute lanciate nel vuoto per non pagarle di più, è quanto emerso dalla confessione del 49enne fermato per il duplice omicidio. Sono state uccise in 2 momenti diversi, una ieri, una sabato. Pronta la prima enciclica di Papa Leone, si chiamerà Magnifica Humanitas e tratterà la custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Verrà presentata il 25 maggio per la prima volta dallo stesso pontefice. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: LR 101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101
1: Your Love, l'amore al 101%.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Iran cresce il rischio di ripresa della guerra. La Casa Bianca, riferisce Axios, ha respinto l'ultima proposta di pace di Teheran, definita insufficiente. Stando a indiscrezioni, gli Ayatollah sarebbero disposti a congelare a lungo il programma nucleare, trasferendo l'uranio arricchito in Russia. In volo verso Israele, velivoli americani che portano munizioni. Domani alle Maldive il primo tentativo di recupero di due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti in una grotta. Li hanno individuati oggi i sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi giunti sul posto. Stasera a terra Milano l'unica salma finora riportata in superficie, quella di Gianluca Benedetti. Domani la convalida del fermo per Samil al-Kudri, il 31enne che a Modena si è lanciato con l'auto sulla folla. Al suo avvocato, che chiederà una perizia psichiatrica, ha detto di non ricordare bene quanto accaduto, ma che non voleva far male a nessuno. Poi ha chiesto una Bibbia e di vedere un prete. Le ho gettate nel vuoto per non pagarle, così il 48enne che a Napoli ha confessato l'omicidio di due donne di 29 e 49 anni note in zona come prostitute. I corpi sono stati rinvenuti in un cantiere. I delitti sono avvenuti in momenti diversi, uno sabato, uno ieri. Tajani chiede l'immediato rilascio degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane al largo di Cipro. Pare che siano 9, ha fatto sapere il ministro. In totale sono 27 le imbarcazioni intercettate. A Roma un migliaio di persone in corteo per protesta. Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che sarà diffusa il 25 maggio. Il pontefice l'ha firmata venerdì nel 135 anniversario della Rerum Novarum del suo predecessore ideale Leone XIII. Parlerà di custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: Amore
0: al 101%.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 Your Love, l'amore al 101%.

0: R101
1: R101
0: Your Love
1: R101 R101 Your Love
0: Amore
1: L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: RL 101. RL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RL 101, la radio che ti fa stare bene. RL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stato il no di Washington alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e di un congelamento del programma nucleare iraniano, anziché uno smantellamento completo dello stesso, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. E la Casa Bianca sembra prepararsi al peggio. Trump riunisce la Situation Room per discutere le opzioni sul tavolo. Non sono aperto a concessioni, ribadisce il presidente, che sente anche il premier israeliano Netanyahu, dicendo che il tempo stringe. Putin intanto è a Pechino per incontrare Xi a pochi giorni dal vertice USA-Cina. Gli Stati Uniti stanno anche valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. L'Italia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Salim al-Kutri, l'uomo che ha seminato il terrore tra le vie di Modena con la sua auto ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. In ospedale restano ancora 4 feriti. Ha ripreso conoscenza la donna di 69 anni che ha subito l'amputazione delle gambe. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive saranno recuperati entro mercoledì. 2 di loro saranno portati in superficie domani, gli altri 2 mercoledì, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Chiudiamo con il cinema. Presentato in anteprima all'Italian Pavilion del Festival di Cannes, il progetto girato a Cinecittà, il film diretto da Roland Seiko racconterà i primi 90 anni dei mitici studi cinematografici italiani fondati a Roma nel 1937. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: RL 101, Your Love.
2: Your Love.
0: Amore al 101%. Your

desesperado.

R101. R101, Your Love. Amore. Amore. Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: R101.
3: Your love. L'amore. Al 101%.

0: RTL 101. RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTL 101, la radio che ti fa stare bene. RTL 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente, con Donald Trump che ha detto di aver bloccato l'attacco all'Iran che era già previsto per domani. Gli Stati Uniti in precedenza avevano bocciato il piano in 14 punti elaborato da Teheran per la pace in Medio Oriente. La proposta prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del programma nucleare iraniano anziché uno smantellamento completo dello stesso. Gli Stati Uniti stanno valutando una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa a sostegno di Gaza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Salim El-Khoudry, l'uomo che ha seminato il terrore per le vie di Modena con la sua auto, ferendo gravemente due donne. Il legale dell'uomo ha detto che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito. Non si arrende la schermitrice usbeka che aveva denunciato per stupro due colleghi italiani, poi assolti perché il fatto non sussiste, a fronte di una richiesta di condanna a 5 anni e 4 mesi che era stata avanzata dalla procura. Fernanda Herrera dice: ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne. Chiudiamo con l'Africa, l'allerta internazionale, ma non si parla di pandemia, bensì di emergenza sanitaria globale per l'Ebola. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha definito l'epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo un'allerta a livello internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love.
2: L'amore, Your Love. Al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.
1: Your love.

0: 101.
1: 101. R101.
0: Your love.
1: R101. R101. Your love. Amore.
0: Amore.
1: Amore. Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dagli Stati Uniti. La polizia di San Diego in California è intervenuta in un centro islamico della città dopo una sparatoria. Un uomo armato sarebbe entrato nella struttura e avrebbe aperto il fuoco sulle persone che erano radunate. Gli agenti sul posto hanno neutralizzato la minaccia. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero almeno due vittime e molti feriti. Per il Medio Oriente Donald Trump blocca l'attacco all'Iran previsto domani. La sospensione, ha spiegato il presidente su Truth, decisa perché sono ora in corso seri negoziati. Dialogo con gli USA non significa resa, dice intanto il presidente iraniano Pezeshkian. No di Washington in precedenza alla proposta di Teheran che prevede una tregua duratura in cambio della riapertura di Hormuz e un congelamento del suo programma nucleare, anziché uno smantellamento completo, proposta ritenuta insufficiente dagli USA che paventano un rischio reale di ripresa del conflitto. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani, molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Gli Stati Uniti valutano una nuova deroga sul petrolio russo a causa della guerra in Iran e del suo effetto sulle forniture, lo riporta Bloomberg citando alcune fonti secondo le quali la nuova deroga potrebbe essere di 30 giorni o più. Wall Street chiude contrastata, Dow Jones che sale dello 0,32%, Nasdaq perde invece lo 0,51%, lo Standard & Poor's 500 cede lo 0,07%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: R101. R101, Your Love.
1: L'amore, Your Love, al 101%.

0: R101.
1: R101.
2: Your love. L'amore. Al 101%.

deserti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Un applauso.

0: R101. R101, Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.
1: Your love.

0: Love.
1: Your Love. L'amore al 101%. R101. Your Love.
0: L'amore. Your Love. Al 101%.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: ma coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: R101.
2: R101.
3: R101.
4: Your love. L'amore al 101%.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.

0: 101 Your Love. Amore.
1: Amore.
0: Amore. Al 101%. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.
0: R101.
1: Your love.

101 Your Love. Amore. L'amore al 101%.

0: dire.
1: R101
2: Your Love,
1: Your Love, l'amore al 101%.

0: R101. R101. Your love.
1: Your love.
0: Amore al 101%.

ridarò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto, e ti ringrazierò.

0: R101
1: Your Love.
0: L'amore.
1: L'amore.
0: Your Love.
1: Al 101%.
0: Your Love.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene. Con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.
0: Your Love.